0: Fluido. Fluido. L'aperitivo creativo plein air torna in diretta su Radio Company da Villa Italia tra pochi minuti. Radio Company. Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
1: Radio Company presente Fluido. Fluido. L'aperitif créatif plein air. La musique, Stefano Conte, l'espace de Villa Italia.

0: Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Streamo.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, chi.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
5: Radio Company Snack.
6: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: on Radio Company. Dan Satoria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce brutti ma simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro,
4: sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
3: no,
5: alle 20.
3: No, ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto, brutti ma simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Radio Company Boutique.

0: intitola Magnetic, il singolo di The Bowser, più 4 dalla 24 alla 20 questa settimana. Alla 19 c'è Achille Lauro, lo sentiremo tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Come promesso, siamo ripartiti con Achille Lauro. La sua Comuni Immortali oggi perde 9 posizioni e scende dalla 10 alla 19. Chi invece guadagna e va alla 18, guadagnando 7 posti, era new entry domenica scorsa, è J-Ax.
1: 1, 2,

0: era J-Ax che va ad occupare la posizione numero 18 della nostra classifica, posizione che chiude la prima delle due ore di Company Hit. Company Hit che ovviamente ci regalerà una nuova numero 1 che conosceremo qualche istante prima delle 10, ma intanto abbiamo ancora diversa strada da fare.
1: Radio Company Time.
2: Venerdì 26 giugno Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: I successi più passati questa settimana su Radio Company.
3: È domenica 21 giugno 2026, bentrovati, questa è Radio Company. Inizia qui la seconda e ultima ora della nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Arrivano le prime 17 posizioni, intanto ancora buona domenica, qualsiasi cosa stiate facendo, da Stefano Ferrari che vi parla e da DJ M che invece si occupa della regia e suona alla posizione 17 Madame e Marrakesh.

Volevo capire di Madame Marrakesh, meno 2 questa settimana alla posizione 17. Alla 16 invece, reduce da un grande esordio in concerto, ovviamente allo Stadio San Siro, Irama.

0: intitola Potential, il nuovo singolo di Zomber, che permette dunque a questo grande, bravo, nuovo artista di andare alla posizione numero 15. Noi ci fermiamo, time out per noi.
1: Company,

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbatacpark.com.

0: più.
1: È ricominciata da qualche minuto la nostra classifica ufficiale, la Company It. Ancora buona domenica da Stefano Ferrari, DJM in regia. Andiamo a riepilogare perché alla 14 oggi nella nostra chart c'è in discesa di 7 posti Drop Dead di Olivia Rodrigo, mentre noi abbiamo appena sentito la posizione 13 in salita di 8 posti Tu cosa fai stasera di Noemi, che era nuova entrata proprio domenica scorsa. Alla 12 arriva Tame Impala.

Dracula più 8 oggi alla 12 della Company Hit. Alla 11 in salita di 5 posti arriva anche Samurai J dopo il grande successo di Ossessione, il nuovo singolo che è Flamenco Paranoia.

Runway per Lady Gaga e Dirty, oggi posizione numero 10, pezzo comunque bello ma che ha avuto un grande traino ovviamente per il fatto di far parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2. Alla 9 arriva Another

0: Talk to You guadagna altri 4 posti questa settimana e permette ad Another e 54 Ultra di andare alla posizione 9 della nostra classifica ufficiale, che si ferma per noi piccolo spazio pubblicità.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar.

domenica e benvenuti a il 21 di giugno. Comincia l'estate, signore e signori. Bentrovati qui a Radio Company da Stefano Ferrari, anche da DJM che si occupa della regia. Classifica che è ripartita con la posizione numero 7. Vi ricordo però alla 8 Harry Styles con American Girls. Alla 7 invece Merck & Cremont, i Colors e Serena Brancale con Partenope, che erano nuova entrata la scorsa settimana. Guadagnano 24 posizioni, tantissime. Alla 6 arriva Francesco Gabbani.

Summer Funk. Francesco Gabbani occupa la posizione numero 6 della nostra Company Hit, come dicevamo prima, in salita di 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Fa meglio alla 5 Safe, che con la sua Buona Domenica oggi guadagna 6 posizioni.

0: la domenica.
1: Il pezzo perfetto, l'abbiamo detto un sacco di volte, per la nostra chart, per la nostra giornata. Buona domenica, Safe, posizione numero 5. Alla 4, in salita di 8 posti, arriva anche l'italo-brasiliana Gaia. Questa è la sua Bossa Nostra.

Bossa Nostra di Gaia, che guadagna posizioni dopo posizioni, settimana dopo settimana. Oggi per lei posizione numero 4. Meno 1 invece dalla 2 alla 3 per i Pinguini Tattici Nucleari.

0: però.
1: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior eco resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com. Don't worry.

Guetta e prima ancora Zion, Lennox, Danny Ocean con Brisa, questa canzone che appunto ci fa molto brisa estiva, brezza estiva. Ma noi siamo già in sigla, ragazzi. Qual è la canzone che il mondo dei cartoni animati ci offre per chiudere questa puntata? Attenzione, perché siamo andati a pescare una richiesta, devo dire, di queste ultime settimane che avevamo tenuto lì da parte, ed effettivamente è proprio una cosa originale. Questo cartone animato che si chiama, questo robot anzi, che si chiamava Gordian, erano tre che si incastravano uno dentro l'altro. Andiamo a riascoltarci la sigla. Go.

0: Ringraziamo Samuele per questa selezione, grazie per il messaggio che ci hai mandato. Ovviamente ragazzi, se non siete stati accontentati oggi, insomma, abbiamo la possibilità di farvi ascoltare tutti i cartoni del mondo, per cui state tranquilli. Che dire, ce ne andiamo ragazzi, abbiamo finito?
1: Game over.
0: Abbiamo finito ragazzi, veramente, quindi grazie per essere stati con noi, grazie da Daniele Belli, grazie da DJ Nick, grazie da tutta quanta la crew.
2: Ciao a tutti ragazzi, e mi raccomando, studiate.
0: Oh, basta questa cosa degli esami, però noi abbiamo dato ampiamente. Ragazzi, prossima puntata ovviamente ogni domenica dalle 14 alle 15 con Un Sacco Belli, e poi se avete voglia ci volete ascoltare su radiocompany.com, dove trovate tutte le puntate, e anche ovviamente attraverso la piattaforma che si chiama Streammo. Scaricate l'app oppure andate sul sito, trovate tutti quanti quello che volete del fantastico mondo Company. Grazie DJ Nick, ciao a tutti, alla prossima puntata.
3: Bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Sono stati con noi Olly, Bruno Risas, Sciablo e Tormento, ma anche Lilli Gruber, Luca Bizzarri, Enrico Brizzi. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Streammo e su tutte le piattaforme.
4: Un Sacco Belli.
5: Ce l'abbiamo fatta!
6: Come si dice in spagnolo?
7: Bocadillo.
6: E in francese?
7: Colation.
6: In portoghese?
7: Longi.
6: Cinese?
7: Ciao, ci.
6: Vabbè, se non si era capito, snack.
7: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
6: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
7: dalle 11 alle 13.
6: Su Radio Company.
8: Radio Company Snack. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Domenica d'estate.
1: Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta. Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Company. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Costa.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

Italy, la domenica d'estate. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: giovani, la domenica d'estate. Spot. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Company.
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
3: Ho già preso i voli.
2: Eh?
4: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mare, natura. Prenota su arbataxpark.com.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fredda c'era, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Zero problemi, zero discussioni.
1: Ora.
0: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma domenica.
2: Oggi inizia ufficialmente l'estate e da qualche secondo è iniziato ufficialmente invece un nuovo appuntamento con Brutti ma domenica qui a Radio Company. Salve!
3: Esatto, buon pomeriggio Stefano Ferrari,
2: buon
3: ciao!
2: Buon pomeriggio Pietro.
3: Mi viene anche a Gimbo, scusate. Gimbo, sì. Ciao Gimbo. Mi viene in mente quella, cioè quel uno dei primi meme che hanno fatto su Dan Peterson, dove c'era lui che iniziava chiaramente con amici sportivi e non sportivi.
2: E non sportivi.
3: E poi c'era la pubblicità del tè, del famoso tè.
2: Assolutamente.
3: Assolutamente.
2: Qui
3: estiva.
2: A Chattanooga, Tennessee, dove il sole ti spacca in quattro,
3: esatto,
2: lo ricordo. Noi più vecchietti lo ricordiamo.
3: È vero.
2: Va bene, cominciamo!
0: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Ci sono molti modi per divertirsi e per stare, diciamo, fare attività alternative. Ci sono diverse tipologie di centri culturali, ad esempio,
2: sì,
1: che accolgono le persone. Alcuni sono centri culturali, altri sono centri culturali.
2: Sono più cool che
1: esatto,
2: culturali.
1: Sì,
2: in realtà la notizia non è nuovissima, ma perché poi ci colleghiamo ad un'altra cosa. Comunque non so se ti ricordi che, se non sbaglio, dalle parti di Roma fu sequestrato un circolo culturale.
1: Ah sì sì sì.
2: Ecco, che aveva
1: bene.
2: Un nome che era abbastanza, cioè non ci voleva molto per arrivarci.
1: Sì, era tipo love dance, scambio di coppia.
2: Esatto,
1: così.
2: Sì, no, era proprio, cioè, tipo prostituzione.
1: Ah, bene, insomma, cose fatte bene.
2: E poi si chiamava Chupa Chupa.
1: Chupa Chupa,
2: hai capito?
1: Che bello.
2: Cioè, come, dal nome non avrei mai detto.
1: No.
2: Detto, messo
1: un
2: così.
1: Negozio di caramelle.
2: Pensa che tale Andrea Maurizio su Facebook ha detto: ci andavo da una vita, non sapevo fosse anche un centro culturale. E poi uno più informato, e questa è la notizia, dice: c'era anche in Inghilterra un club del libro, il club di lettura all'aria aperta. Sai
1: all'aria
2: che
1: aperta, sì,
2: all'aria
1: sì.
2: aperta, quindi sai che
1: libri,
2: book e libro
1: book,
2: si chiamava Book in Air. Book in Air.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
2: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere. What the-

0: Brutti ma domenica su Radio Company.
1: Ancora buona domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company in Brutti ma domenica, dove adesso, se ho capito bene, parliamo un po' di, cioè, di destinazioni, città, cucina.
2: Sì, le cucina, robe, esatto, cucina, sì. Città del mondo. Allora c'è questa rivista che si chiama Time Out, che è una rivista di viaggi britannica. Ha voluto fare un sondaggio che ha coinvolto qualcosa come 124.000 residenti in 150 città del mondo.
1: Ok,
2: è difficile dire 150 città del mondo.
1: Sì,
2: se, quando hai bevuto
1: mezzo scioglilingua, meno male sei sabio.
2: Quali sono le città in cui si mangia meglio secondo i lettori di questa rivista che si chiama Time Out? Allora ce ne sono, la classifica riguarda 20 posizioni.
1: Sì.
2: Okay. Partiamo comunque dalla ventesima, perché in mezzo, se partissimo dalla decima, non ci sarebbe neppure una città italiana.
1: Ok.
2: Allora abbiamo al ventesimo posto Medellin, Colombia.
1: Medellin, ok.
2: Poi Copenaghen, poi 18 Marsiglia, Buenos Aires, Hong Kong, New York City. Al 14° posto Napoli, dove
1: che è l'unica italiana,
2: l'unica italiana, dove effettivamente quelle volte che sono stato a Napoli, penso 2 o 3 volte, ho veramente sempre mangiato in qualsiasi posto benissimo.
1: Bene,
2: non so come mai, ma
1: sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Poi c'è Bangalore, Osaka, Città del Capo, Lisbona, Atene, Pechino, Melbourne, Ho Chi Minh, Barcellona, Londra, Città del Messico, Bangkok. Qual è la città dove si mangia meglio al mondo secondo i lettori di questa rivista? È Lima.
1: Lima
2: in Perù.
1: In Perù.
2: Non sono mai stato, non saprei.
1: No, nemmeno io assolutamente. Mi colpisce molto anche la seconda, Bangkok.
2: Bangkok, sì.
1: Non lo so. Cioè,
2: No.
1: Volevo ricordarti che a Bangkok mangiano gli scarafaggi e gli scorpioni fritti. E non aggiungo altro.
2: No, non aggiungere altro.

0: Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma Domenica.
1: Ancora buona domenica a tutti, amici di Radio Company, di Brutti ma simpatici, ovviamente di Brutti ma Domenica, con Stefano Ferrari,
2: con Pietro,
1: con Gibbo alla parte tecnica e anche con non mi ricordo più.
2: Che cosa? No, non te l'ho detto, non te l'ho detto che cosa, ma in realtà è una cosa che vorremmo accadesse a tutti noi, no? È una notizia di qualche giorno fa, è presente quello sconosciuto che, cioè, quello sconosciuto a noi, ma in realtà è uno che ha ricevuto un bonifico sconosciuto.
1: Sì.
2: E mentre faceva la spesa ha aperto l'app dell'home banking perché gli è arrivata una notifica e si è trovato 20 miliardi di dollari sul conto alla in banca.
1: Che miseria.
2: Sì, era lì a fare la spesa.
1: Scusa, ma aspetta, ma chi è che ha fatto un bonifico di 20 miliardi?
2: Allora,
1: a
2: poi,
1: che cosa serviva?
2: Poi credo, no, credo gliel'abbiano tolti, cioè deve essere stato un errore, c'è stato un errore da qualche parte, ma lui in quel momento era, cioè stava dal salumiere, no?
1: Sì.
2: Ha guardato e ha detto, oh, ho 20 miliardi sul conto, e proprio in quel momento il salumiere le ha detto, ho fatto 2,5, lascio?
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Adesso in Brutti ma domenica parliamo di una cosa di cui peraltro noi avremmo bisogno, ma sì, non abbiamo, diciamo, né le possibilità economiche, no, ma tantomeno la, come dire,
2: il coraggio.
1: Il coraggio, esatto, il coraggio di fare che cosa?
2: Ritocchini estetici, chirurgia plastica.
1: Chirurgia plastica.
2: Nel mio caso, se proprio dovessi fare qualcosa, mi farei un po' rientrare l'orecchio sportellato.
1: Ah, ok.
2: Se proprio dovessi fare qualcosa.
1: Non si vede tanto. Cioè, nel senso, a guardarti io avrei altre idee, però poi fai un po' tu.
2: Vabbè, grazie. Allora c'è un piccolo allarme, amici e amiche, perché sembra che soprattutto le ragazze più giovani che si rivolgono al chirurgo estetico, e oggi ci sono ragazze che hanno anche 16 anni che vanno dal chirurgo estetico.
1: Sì.
2: Stavo giusto guardando una foto l'altro giorno della, che adesso è maggiorenne, quindi pubblicano le foto per intero, della figlia di Ilary Blasi e Totti. E cioè, se lei ha tipo 19 anni, 18-19 anni, sì, sembra una 35enne.
1: Sì, okay? È vero.
2: No, diciamo la verità.
1: È vero.
2: Sembra molto più grande di quello che è.
1: Sì.
2: Ma al di là di questo, il problema è che le più giovani stanno andando, queste sono cose che vengono segnalate, vanno dal chirurgo plastico con delle foto, le foto di se stesse però ritoccate con l'intelligenza artificiale.
1: Ah, e cioè vanno là e dicono voglio diventare così.
2: Il problema è che sono dei canoni, a parte che sono dei canoni talmente standardizzati che di fatto alla fine non dico che somiglieresti a qualsiasi altra persona, ma in realtà sono dei canoni che sono ben precisi, quindi di fatto non creano una caratterizzazione personale, no?
1: No,
2: per cui arrivano con questa foto fatta con l'AI, con dei canoni perfetti, con dei canoni anche irraggiungibili, e quindi il chirurgo plastico si trova in una situazione, diciamo, dove non sa esattamente come prendere la cosa, cioè ci vorrebbe uno psicologo prima.
1: Pensa per una mia amica che si chiama Alessia, che saluto, una ragazza che conosco perché viene, si allena in palestra nella stessa palestra dove vado io.
2: Okay.
1: Praticamente mi ha fatto vedere che tempo fa aveva chiesto all'intelligenza artificiale di metterle un po' di seno in più. Io credo abbia una seconda, una roba del genere.
2: Vabbè, una cosa normalissima, dai.
1: Sì, ma l'intelligenza artificiale le ha fatto tipo una sesta, hai capito? Cioè 40 kg di tette.
2: E che non hai messo una terza mammella.
1: Infatti.

0: Radio Company.
1: Sai che quella cosa della terza mammella di atto di
2: forza.
1: Sì, ma ti dico che a me da piccolo mi inquietava un pochino, cioè mi dava, era una sensazione strana.
2: A me piaceva.
1: A te piaceva?
2: A me sì, sì, sì, ero già un po' deviato anche da piccolo.
1: Va bene, continuiamo a parlare di bellezza?
2: Sì, bellezza al contrario.
1: Ah, allora,
2: no, adesso ti spiego. Allora, la foto, ci sono tre foto dove, le sto facendo vedere a te ovviamente.
1: C'è una coppia, diciamo.
2: Sì, sono sempre gli stessi.
1: Ok, una coppia.
2: Che a guardarli non sono propriamente Brad Pitt e Jennifer Aniston.
1: No, vabbè.
2: Diciamo che sono un po'
1: bruttini,
2: sì, dai, okay, body shaming.
1: Sì.
2: E quella che vedi è la donna più gelosa del mondo e costringe il marito a sottoporsi a un test della macchina della verità ogni volta che rientra a casa. Hai capito? Cioè lo vedi lui, capito?
1: Sì,
2: cioè,
1: no, vabbè, veramente ma al di là dell'estetica, cioè tutti i giorni.
2: Tutti
1: cioè...
2: i giorni, tutti i giorni. E giustamente Enrico sotto commenta dice la cosa che mi sorprende di più è che lui torni a casa.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: buon vento.
1: È una delle canzoni che stiamo ascoltando veramente molto in queste settimane, così ne abbiamo approfittato anche oggi con Jovanotti e Alfa. Era Buon Vento, il successo del presente. Prima siamo ritornati nel tempo con Cindy Youngblood e Sit and Wait. Si chiude Company Maximum. Ringrazio Stefano Bosca che si è occupato della regia. Vi lascio con Tenente a Ferrari. Tra pochissimo ci sarà l'appuntamento della domenica sera di Radio Company, quindi ritornerà Company Caffè. Da Fabio De Magistris è tutto. Io vi aspetto domani sera a partire dalle ore 23 con Company Yesterday.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Radio Company Live Tour.
4: Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo fine settimana ci trovi sabato 20 giugno con il mixatone alla Notte Rosa di Bovolone.
5: Vuoi saperne di più?
4: Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
2: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound. The emotion.
6: Cari amici, benvenuti, ciao a tutti, buonasera, ciao. Oggi domenica 21 giugno, possiamo dire che ufficialmente si è aperta l'estate. Estate targata 2026. Con grande piacere vi abbraccio e vi auguro davvero che possa essere un'estate bella, un'estate da ricordare insieme a tutta la musica firmata Radio Company. Allora amici, sono Tanita Ferrari, grazie naturalmente sempre a Fabio De Magistris per tutta la musica che adesso ascolteremo. Stefano Bosca in regia, un saluto a Mauro Tonello, l'ideatore di Company Caffè, e poi a voi che ci siete sempre. Di chi parleremo questa sera? Di Tommaso Paradiso, del suo nuovo singolo pubblicato venerdì. Si è sposato con la sua Carolina, quindi fresco di nozze. E poi fate gli iscritti, ormai iniziano gli orali. In sottofondo la colonna sonora della maturità 2026, quali sono le canzoni che i ragazzi cantano mentre si stanno preparando per gli orari. E poi ancora una tendenza dating di questa estate e dentro la family di Company a cura di Vittorio Ferro, un articolo che verrà pubblicato mercoledì prossimo, mercoledì 24 giugno, su viviesolo.it.

Company Caffè, amici, buonasera, buon viaggio con noi, buona serata, un abbraccio anche a chi lavora la domenica sera con Radio Company, a chi viaggia, si sposta in macchina, ci ascolta in FM, in DAB, grazie sempre per ascoltare Radio Company e Company Caffè. Ricominciamo tra qualche minuto e poi parleremo di un matrimonio bello, insomma sui social ancora in questi giorni, nel corso di tutta questa settimana sono state postate, ripostate le loro foto, di chi? Qual è l'artista? Ma sì, dai, lo sai, anche perché si parla moltissimo in queste ore di Tommaso Paradiso, è uscito il suo nuovo singolo proprio venerdì, a tra poco. Radio

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Hypnotized su Company stasera. Buona domenica sera con Radio Company, amici, nel nostro Company Caffè. Come sempre, grande emozione insieme alla voce di questi strepitosi artisti, ma le emozioni probabilmente ancora più belle le hanno vissute loro, Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso, che si sono sposati di recente sabato 13 giugno, quindi insomma dai, una settimana e un giorno. Si sono sposati felicemente, stanno attraversando un periodo molto bello della loro vita, sono genitori della loro piccolina che si chiama Anna, e da sempre, da subito, Carolina Sansoni è stata un punto di riferimento per Tommaso Paradiso, che insomma ha cambiato radicalmente la vita di Tommaso. Qui insomma, un matrimonio meraviglioso, come avete visto sui social, tanti ospiti famosi, Jovanotti, Emma Marrone, insomma tanta gente bella, grande divertimento e una intensità fortissima che arriva non soltanto dalle foto ma anche ovviamente dai vari video che ci sono online sui social. E poi certo, vi dicevo che si parla molto di lui perché è uscito venerdì il singolo nuovo di Tommaso, e poi partiranno, andranno a fare un viaggio. Non lo so, amici. Diodato, fai rumore.
1: Sei

0: Listen e Listen su Company stasera, ogni domenica sera tra le 8, dalle 8 della sera fino alle 23, qui da noi c'è Company Caffè con questa play così bella, piacevole, avvolgente che anche ci rinfresca un po' con questa estate appena incominciata, con questo clima folle, e ci dovremo abituare anche a questo, purtroppo ci stiamo già abituando, direi. Allora, voi come state? Dove siete? Cosa fate? Quali sono i vostri progetti per questa estate appena incominciata? Seguiteci anche sui social, naturalmente. E certo, poi se vi va, magari mi scrivi da quale località ci stai ascoltando in questo momento, dove ti trovi, insomma, tutte le cose belle che hai in mente, tutte da vivere in questa estate appena incominciata.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Company.
7: Radio Company Caffè.
1: Radio Company Caffè.

0: caffè, amici, buonasera, ciao a tutti voi, anche a lei, a questa studentessa, tutti parlano online di lei, ne ha parlato anche Scuola Zoo su Instagram, una studentessa ha chiuso le superiori con zero assenze in 5 anni. Ma esiste davvero questa ragazza? Sì, è una ragazza toscana che ha appena concluso le superiori senza fare, appunto, come ti stavo dicendo, nemmeno un'assenza nell'arco di 5 anni. E questo sostanzialmente significa che è entrata in classe per circa 1000 giorni di scuola consecutivi senza mai saltarne uno. E poi lei, tra l'altro, ha anche rilasciato una dichiarazione che vi leggo: sono fiera di avercela fatta. Negli ultimi mesi ho sentito anche un po' di tensione, pressione, perché avevo paura che un'assenza potesse arrivare proprio alla fine, ed è proprio entrata nel Guinness dei primati. Brava, bravi ragazzi, a tutti i maturandi che hanno fatto gli iscritti e adesso vi preparate gli orali, un abbraccio a tutti voi, buona serata anche alle vostre famiglie.
1: Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare, mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore

0: Caffè con Biffy Clyro con Rearrange. Buonasera a voi cari amici, a chi è con me stasera in occasione di questa giornata, di questo 21 giugno 2026 e anche a chi ascolterà questa puntata poi tra un po', magari in pieno inverno, perché le puntate di Company Caffè diventano poi dei podcast. Allora, ci fermiamo per un attimo? Per qualche minuto? Sì, dai, ci fermiamo soltanto per qualche minuto e poi ricominciamo con Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

Con grande piacere saluteremo tra poco tutti gli amici che ascoltano Radio Company da Jesolo. Un po' di cose da raccontarvi, da condividere insieme a voi, ma poi già che ci sono saluto tutte le località di mare dove Radio Company

0: Neanche in questo preciso momento suona e c'è in sottofondo. Grazie per sceglierci.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
1: Radio Company Caffè.
5: Radio Company Caffè.

Buonasera amici, e allora vi racconto una cosa molto carina che ho vissuto qui in radio martedì scorso. Fabio De Magistris mi chiama e mi dice: vieni un attimo, vado nel suo ufficio, e mi dice: ascolta un po'. E allora ci siamo molto emozionati, brividi tutti e due, sia Fabio che io, che amiamo tanto tutte le sonorità della Motown. Di chi si parla tanto in questi giorni? Di lui. Venerdì scorso è uscito anche in radio On My Soul. Questo è il nuovo estratto che continua a confermare, diciamo, un'estetica senza tempo del nuovo album di Bruno Mars intitolato The Romantic. Insomma, tutti lo aspettano il 14 e 15 luglio allo Stadio San Siro di Milano, ma è fuori questo singolo che è una meraviglia. Ci siamo molto emozionati perché sia Fabio De Magistris e anch'io, fin da quando avevamo i calzettoni corti, molto molto corti, io portavo le trecce, siamo cresciuti, abbiamo imparato a conoscere la musica, almeno per quanto mi riguarda due persone sono state fondamentali: quello che io reputo e definisco l'innominabile, quindi non lo nomino, e anche un altro grandissimo della radiofonia italiana, nazionale naturalmente. Da queste due persone io ho conosciuto le sonorità della Motown e ancora oggi li ringrazio. Bruno Mars, e adesso si sogna.

0: Listen and Translate.
1: Company Caffè, Listen and Translate. Arriva puntuale a quest'ora nel nostro Company Caffè. Anche questo è un appuntamento voluto dal nostro Mauro Tonello, che mi dà la possibilità di raccontarvi qualcosa di più dell'artista, protagonista stasera, ma anche della canzone. Allora, intanto vi dico subito che il brano è stato scritto nel 2016 e poi è stato pubblicato a marzo 2017. È un brano che ha una musa ispiratrice, perché il brano, questo artista, lo ha scritto esplicitamente per una ragazza che si chiama Cherry, compagna di scuola, compagna d'infanzia di Ed Sheeran, che è diventata poi sua moglie. Il testo racconta una storia d'amore in prospettiva futura, sposarsi, avere figli e invecchiare insieme. Questa canzone l'ha scritta, come vi dicevo, nel 2016, poi loro si sono sposati nel 2018. Sì, sono diventati anche genitori di due bimbe. E allora la canzone che adesso ascoltiamo è dedicata alla moglie, scritta da Ed Sheeran, e queste sono alcune delle parole di questa canzone. Ho trovato una donna più forte di qualsiasi altra che io conosca. Condivide i miei sogni. Spero che un giorno condivideremo la stessa casa. Perfect, Ed Sheeran.
0: Radio Company, Company Caffè.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: Tune No, Mario Winans su Company stasera. Buona serata cari amici, buon inizio d'estate, 21 giugno. Quali sono i vostri progetti per l'estate? Farete delle vacanze? Lavorerete sempre? Quali sono i vostri sogni, i vostri ricordi belli, magari legati ad una vacanza di qualche tempo fa? C'è anche una canzone che avete in mente, che ricordate, che vi riporta molto indietro nel tempo, legata all'estate? Si sogna stasera con tutte queste cose, con tutti questi ricordi nel nostro Company Caffè. A tra poco amici.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta, tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere. Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.
2: Energia 90. Energia 90.

Caffè con Bryan Adams stasera. Allora, ditemi se tra di voi c'è qualcuno che ha visto qualche puntata di Off Campus. Ne abbiamo già parlato di recente all'interno del nostro Company Caffè. Magari tu non sai nemmeno di che cosa sto parlando, ma sono sicura che tra di voi c'è invece qualcuna, anche qualcuno forse, che sa molto bene di cosa sto parlando. Perché lo cito? È ufficiale, amici. Le riprese della seconda stagione di Off Campus sono finalmente iniziate a Vancouver e quindi ritorneremo presto a vedere le storie, il mondo di Off Campus e a sognare anche. Perché si sogna così tanto con Off Campus? Perché, cari amici, i soggetti protagonisti sono stati scritti, lui soprattutto, è frutto della mano di una scrittrice donna e quindi ci ha regalato forse quello che molte ragazze e molte donne vorrebbero incontrare, chissà. Ma comunque sappiatelo, è ufficiale, le riprese della seconda stagione di Off Campus sono iniziate e quindi ci sarà una seconda serie.

0: Alice, buonasera. Abbiamo ancora un po' di tempo per noi. Ogni domenica sera, tra le 8 della sera fino alle 23, qui su Company c'è Company Caffè. Parleremo ora un po', ma di questo argomento magari parleremo meglio in un'altra puntata di Company Caffè, di quella che è una tendenza, non soltanto lo sarà una tendenza di quest'estate, ma di quest'ultimo anno, quest'ultimo periodo. Succede che nessuno lo sa, nessuno magari è pronto a tutto questo, a dirlo, a confessarlo, ma riceve l'invito a un matrimonio di chi non si aspetta. Ma addirittura c'è una tendenza ancora diversa, cioè essere invitati, come vi dicevo, all'ultimo momento della serie si vieni, ok, ci sposiamo, noi due ci sposiamo, se vuoi venire noi siamo lì, magari è detto davvero all'ultimo momento. Ma l'altra tendenza vera, abbastanza forte di quest'ultimo anno, di questi ultimi anni in realtà, è questa, quella di comunicare che la coppia si è già sposata, ok? Prendono sempre più piede i surprise wedding, i matrimoni a sorpresa. Ricevi un invito per una festa di compleanno, vai, per un party, per un anniversario, il compleanno anche di uno zio, e lì ti dicono: guarda che in realtà sì, sei qui, sei venuto per questa festa, ma in realtà ci sarà un matrimonio, ok? Ci sposiamo noi, la coppia in questione. Questa è una tendenza, e l'altra appunto di comunicare che il matrimonio è già avvenuto, magari con quattro persone, i testimoni, gli sposi, e lo si dice dopo dicendo: guardate che noi ci siamo sposati. Lo faresti?
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: Siamo così arrivati alla fine del nostro 80 Festival di domenica. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a Gemma e nostro Martino che ha mixato i successi marcati anni 80. Ora c'è Stefano Ferrari, la sua Company Hit. Subito dopo Michela J con Dominicando e noi ci sentiamo questa sera più tardi con ovviamente il tardo pomeriggio con Botta 90 in versione short.
1: Radio Company Time.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: alle
4: 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
1: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.